Era conti per pali, per pissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indice pastori. Per conti per pali, per

mercy, judge mercy, distende la mano, mi ti prende, che te console vuole, menar le carole. Judge mercy, distende la mano, mi ti prende, che te console.